Siamo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Amami. Senza paura.